Buonasera amiche e amici di Radio Moonot e benvenuti a una nuova puntata di Italo Moonot. Al microfono per voi sempre la vostra Miriam Colacicco. La canzone che abbiamo appena ascoltato, Tu cosa fai questa sera, di Noemi, ci ricorda quando una domanda apparentemente semplice possa racchiudere emozioni profonde. La voglia di ritrovarsi, di accorciare le distanze, di non lasciare andare un sentimento importante. E forse questa sera la risposta è proprio qui, insieme a me, in compagnia di Italo Moonot su Radio Moonot. Quella di questa sera è una puntata speciale perché è l'ultima prima della pausa estiva in mia compagnia. Prima di salutarci per qualche settimana voglio trascorrere insieme a voi una serata ricca di incontri, musica e storie che meritano di essere raccontate. In questa prima ora ho il piacere di ospitare Sergio Fertitta, attore, regista, produttore, compositore, scrittore, ma soprattutto protagonista del film Do Re Mi Fa Sol Aufs, attualmente nelle sale cinematografiche. Con lui parlerò del film, della sua carriera e delle esperienze che lo hanno portato davanti e dietro alla macchina da presa. Do Re Mi Fa Sol Aufs, di sicuro ancora domani, mercoledì 17 giugno, ore 20 al cinema Kiwi Scala di Sciaffusa. Oppure si può consultare il sito kiwikinos.ch. Vi ricordo inoltre che domenica 7 giugno il film è stato presentato al cinema Kiwi Scala di Sciaffusa nell'ambito di un incontro con il pubblico, un'occasione speciale per conoscere più da vicino il progetto e i suoi protagonisti. Nella seconda ora della mia rubrica Cinema vi parlerò del prossimo appuntamento del cinema italiano a Sciaffusa, che si terrà domenica 28 giugno al Kinepolis Schaffhausen. Intanto, buon ascolto con Miriam Colacicco. E se vi va di farvi sentire, potete mandare in qualsiasi momento un saluto o un messaggio al numero WhatsApp di Radio Moonot 079 633 44 22. Mi fa sempre piacere leggervi in diretta. Io resto con voi fino alle ore 21, quindi restate sintonizzati. E vi ricordo che abbiamo la app di Radio Moonot, è disponibile cercando Radio Moonot, è scaricabile per ascoltare la radio in diretta o per riascoltare le trasmissioni andate in onda. Lo stesso può essere fatto direttamente dal sito radiomoonot.ch. Und jetzt switch on auf Schweizerdeutsch. Benvenuti allen Schweizer Freunde, wo Radio Moonot loset. Italo Moonot, heute Abend mit Miriam Colacicco, von 7 bis 9 im Streaming auf dem Webkanal. Tab von Radio Moonot kann man abladen und jederzeit von überall loset. Auch die Sendung von Italo Moonot. Wie immer hören Sie tanta bella Musica italiana und in der ersten Stunde habe ich das Vergnügen, den Sergio Fertitta bei mir im Studio zu haben. Der Sergio Fertitta ist Schauspieler, Regisseur, Produzent, Komponist und Schriftsteller. Vor allem aber Hauptdarsteller vom Film Do Re Mi Fa Sol Aufs, der momentan in den Kinos läuft. Mit ihm rede ich über den Film, seine Karriere und Erfahrungen, die ihn vor und hinter der Kamera geführt haben. Ich erinnere auch daran, dass der Film am Sonntag, 7. Juni, im Kino Kiwi Scala Sciaffusa im Rahmen von einem Publikumsanlass präsentiert worden ist. Es war eine besondere Gelegenheit, mehr über das Projekt und seine Hauptbeteiligten zu erfahren. Im Kino Kiwi Scala in Sciaffusa läuft schon die dritte Woche Do Re Mi Fa Sol Aufs. Ich bin Miriam Colacicco und wünsche allen Radio Moonot Zuhörerinnen und Radio Moonot Zuhörer buon ascolto e tanti saluti fo Italo Moonot. Saluto come sempre tutti i nostri amici svizzeri che ascoltano e apprezzano molto la lingua e cultura italiana e soprattutto amano la fantastica musica italiana. Ma anche gli amici non svizzeri e non italiani piace sapere di quale tema si parla in questa serata italiana. Bene, allora continuiamo questo viaggio tra emozioni, ricordi e storie che parlano un po' di tutti noi. Se la cantante Noemi ci ha lasciato con una domanda che invita a ritrovarsi, il prossimo brano ci porta invece nell'energia e nell'incoscienza della giovinezza, quando si vive tutto con il cuore e senza troppe regole. Forse dentro di noi c'è ancora un po' di quella ragazza o di quel ragazzo che sognava in grande, che cadeva e si rialzava, che affrontava la vita con entusiasmo e un pizzico di incoscienza. A loro e a tutti noi dedica il suo pensiero Raf, con
con Pazzi Stupidi Ragazzi. L'ascoltiamo insieme qui a Italo Monot su Radio Monot. Io invece sono Miriam Colacicco e vi auguro buon ascolto.

0: Solo qui, solo ora, Italo Monot su Radio Monot. Ancora benvenuti a Italo Monot. Questa sera nella prima ora di Italo Monot si parla di cinema svizzero, musica e grandi passioni, perché è uscito lo scorso 28 maggio nelle sale della Svizzera tedesca Dore mi fa sol aufs. Con me c'è l'uomo che questo film praticamente se lo è costruito da solo. Produttore, autore, musicista e attore. Aspetta, c'è qualcosa qui. Sergio Vertitta.
1: Ciao Miriam, come va?
0: Benvenuto a Sciaffusa con grazie. Italo Monot su Radio Monot. Io sto bene, tu?
1: Tutto bene, tutto un po' stanco, ma stiamo
0: stanco?
1: Bene.
0: Stanco? Dopo ti chiedo ancora di più. Perché, per il fatto della stanchezza. Bene, allora, caro Sergio, grazie che sei venuto.
1: Grazie a te per
0: insieme alla tua compagna Valeria. E questa è già la seconda volta in poco tempo che ci vediamo a Sciaffusa.
1: È vero.
0: Bene, allora, iniziamo con la prima parte. Uh-huh. E, ti senti a tuo agio?
1: Sento bene, benissimo qui.
0: Ok, mi fa piacere.
1: Bella Schaffhausen.
0: Ok, allora Sergio, finalmente il tuo film si vede al cinema in Svizzera tedesca. Sono passati 20 giorni dal debutto, dalla première. Come ti senti? Ancora sei molto emozionato? Come va?
1: Beh, è un po' tutta una nuova esperienza per me, anche per me del cinema, perché normalmente scrivo le canzoni per altre persone o produco le canzoni, adesso il film, ed è stato molto apprezzato, dei feedback, fa piacere sentire che piace il film.
0: A me è piaciuto.
1: Questo mi fa molto piacere.
0: La prima cosa che colpisce il titolo Dore mi fa sol aufs. Da dove nasce questo nome?
1: Beh, nasce dalle note, no? Dore mi fa so, e poi ho fatto un giochetto della parola, no? Dore mi sol la, arriva la, laufs, no? E così ho fatto un po' giochetto, e siccome si tratta di musica, ho pensato questa è la cosa giusta, no?
0: Bel giochetto, mi piace. E tu in questo progetto fai praticamente tutto, scrivi, produci, componi musica e reciti anche. Quando hai dormito? Perché so che sei stanchissimo.
1: Abbiamo dormito tutti poco, anche la mia co-producente, anche Valeria Jacob, anche il mio cameraman, proprio abbiamo lavorato 2 anni. E beh, il mio pensiero è quell'altro, di scrivere canzoni, produrre, anche le altre persone lavorano al 100% di altre cose, e l'abbiamo fatto sempre proprio quando abbiamo avuto una giornata libera o le vacanze o qualcosa, abbiamo lavorato 2 anni in tutto, a tutto questo film.
0: Ok.
1: Per farlo finito, sì.
0: È una lunga storia.
1: Lunga storia.
0: E per chi ancora non conosce il film, di che storia racconta?
1: Parla di artisti, no? Proprio perché parla di musica, perché questo è il mondo che conosco, e parla di musica di diversi artisti. Ci sono la ventenne, le trentenni, i cinquantenni, e ognuno ha un altro problema, no? Per esempio, un cinquantenne come me si chiede più quanto vado ancora avanti con la musica, o una ventenne forse dice sono abbastanza bella, so fare quella su quella, e vedi tutti questi problemi, e ognuno arriva a quel momento che proprio non sa più se può continuare. E sto film fa un po' vedere che serve l'amicizia e che c'è sempre un modo e una via di uscire dai problemi.
0: Ok. E dentro il film si vede molto il dietro le quinte del mondo musicale. Quanto c'è di realtà e quanto invece è cinema?
1: Beh, c'è quasi tutto realtà, solo non è la mia realtà, nel senso che ho visto tante cose in questi, lo faccio come mestiere da 32 anni, ne ho viste di cose, poi sono stato 6 anni a Los Angeles e ne ho viste di cose. Allora queste cose succedono veramente, solo che forse non sono successe nella mia vita o in quella dei artisti che vedi nel film, ma sono tutte vere.
0: Bene, il primo blocco già, siamo stati velocissimi, l'abbiamo già fatto. Adesso mettiamo prima questo. Stai ascoltando Italo Monot, ricordatelo sempre. E adesso ascoltiamo una canzone di LDA con H7 con Santa.

0: Bene, siamo di nuovo in studio con Sergio Fertitta e iniziamo con la seconda parte della nostra intervista. Allora, il tuo personaggio, Sergio, attraversa anche momenti difficili e molto umani. Volevi mostrare che dietro il successo spesso ci sono fragilità che non si vedono?
1: Sì, sono tante cose che si chiama show business, facciamo sempre vedere un po' le belle cose, vogliamo insomma che la gente vede che quanto è bello sta vita e cose, ma c'è tante cose di dietro che succedono e che la gente non sa, o quanti sacrifici che uno deve fare per fare uscire una canzone o per arrivare a quel momento che poi la gente dice wow, no? E sembra sempre fatto da un minuto all'altro, ma ci vogliono anni.
0: Sì, e nel cast c'è anche Beach Latto, che in Svizzera conoscono, diciamo, tutti, gli svizzeri lo conoscono. Com'è stato lavorare con lui?
1: Sono tre professionisti, Bea Schlatter, Pascal Uhly e Nina Buri. Loro sono i
0: Ah, sì.
1: professionisti e noi siamo un po' i liar, non ho la giusta parola in italiano, ma loro sono i professionisti. Bea Schlatter poi è iconico, no?
0: Sì.
1: Sa quello che fa. Sa quello che fa ed è bello anche imparare da quella gente come fanno loro queste situazioni, no?
0: La musica nel film è protagonista quasi quanto gli attori. Quando hai capito che questo progetto doveva diventare anche un viaggio musicale?
1: Beh, io scrivo da tempo un po' dei copioni, no? Per me. Ho scritto anche per dei comic books che ho fatto, no? E di lì un po' nasce quell'idea di fare un po' i libri e quelle cose. E poi c'era l'idea di fare sto film e ho pensato devo includere i miei artisti, perché questo sono tutti artisti che io produco, scrivo canzoni per loro e ho fatto la storia intorno a questi personaggi. Non sono i loro caratteri nella vera vita, ma un po' c'è dentro un po' della loro storia anche.
0: La canzone della colonna sonora per te rappresenta davvero l'anima del film?
1: Sì, dal testo, dalla musica c'è di tutto, c'è dal pop all'hip hop al dance, c'è un po' di tutto per tutti in quel film. Ma penso che il testo rappresenta proprio tutto il film perché uno lo deve fare veramente che deve venire dal cuore, proprio devi amare quello che fai, devi avere la passione. Se non ce l'hai quella, non fai la cosa giusta, forse è meglio fare un'altra cosa. E questi artisti, ognuno lo fa per un diverso scopo, no? E quello si vede nel film.
0: Questa canzone che canta Valeria Jacobs, lei è anche qui.
1: Valeria Jacob è qui.
0: Ciao Valeria. Ti salutiamo in
2: Ciao
0: diretta.
2: Miriam.
0: Allora, la tua canzone è bellissima.
2: Grazie.
0: E la ascoltiamo. Anche se è svizzera, normalmente noi qui mettiamo solo musica italiana, però tu stasera sei qui insieme a Sergio. Voi siete anche
1: Un'eccezione.
0: nella vita, siete proprio una coppia,
2: Sì.
0: vero? Ok, allora ci regaliamo allora a tutti e tre e a tutti i nostri ascoltatori la tua canzone.
2: Grazie.

0: Dort, wo ich herkomme, zahlt man nicht mehr Geld.
1: Bene, ok. Qui fa vedere ancora 9 secondi della musica, ma è finita. Benissimo. Solo qui, solo ora, Italo Munut su Radio Munut. Allora Sergio, continuiamo la nostra chiacchierata. Microfoni sono aperti. Domanda, allora, fare cinema indipendente in Svizzera non è semplice. No. Hai mai avuto un momento in cui hai pensato mollo tutto, basta così?
2: Non mai che mollo, non sono il tipo di mollare, quando ho l'idea ci voglio arrivare, ma c'erano molti momenti nel senso proprio di mizia, ma chi me l'ha fatto fare? Proprio ce n'erano.
1: Sì.
2: con Valeria, anche col cameraman Andrew Resurrection, che proprio ci stavano dietro, perché ci vuole proprio il team, ci vuole almeno 2 o 3 persone che ci credono come te, che vanno con te tutta sta strada, no? Ma c'erano un paio di momenti che, non che mollerei, ma che ho detto, ma chi me lo fa fare?
1: Qual è stata la scena più complicata o più intensa da girare?
2: Io penso, non voglio dire troppo del film, ma c'è una scena dove Valeria c'ha un momento molto emozionale e penso che per lei era la cosa più difficile, dal punto di vista come attrice. E poi c'era il Hollywood Sign, abbiamo girato proprio a Los Angeles, proprio dove ci sono le lettere, proprio alle lettere, e l'ha organizzato tutto lei, guarda, perché se sarebbe stato per me avremmo detto, pure a quel momento avremmo detto non so se continuiamo, perché abbiamo avuto già tanti soldi dentro, ma c'erano 1000 permessi da avere e alla fin fine ci siamo riusciti, perché anche lei non ha mollato.
1: Brava Valeria, bravissima.
2: E siamo il primo film svizzero che ha proprio una scena del Hollywood Sign proprio lì, no? Mm-hmm. Anche col drone siamo i primi.
1: Complimenti, veramente.
2: Grazie, non lo sapevamo, l'abbiamo visto attraverso l'internet che siamo i primi.
1: Suppo. E che reazioni avete avuto finora dal pubblico alle prime proiezioni?
2: Guarda, devo dire, bellissime. Guarda, forse non ce l'hanno detto quelli che non ci faceva, ma erano veramente tutti positivi. E penso a tutta la gente che ci piace la musica e che vuole vedere un po' dietro le quinte. Penso che vede che alla fin fine, anche se parla di musica, lo puoi mettere su ogni tema della vita. È sempre dobbiamo sempre lottare per le nostre cose e dobbiamo andare avanti e farlo per le giuste ragioni.
1: Sì.
2: Questa è la cosa importante.
1: È vero. E secondo te il pubblico svizzero ha voglia di vedere più produzioni locali o più storie nostre?
2: Io penso che c'è di tutto per tutti, nel senso ognuno ha un po' i suoi gusti, non penso che c'è un più o di meno, ma è bello se la gente, anche che parla il svizzero tedesco, che ci dà un po' di support, che aiuta un po' la gente come noi che proviamo a fare un bel film, ma anche in svizzero tedesco.
1: Ok. E se dovessi convincere gli ascoltatori di Radio Munot e Italo Munot ad andare al cinema domani sera, cosa diresti in 10 secondi?
2: Io penso, se uno vuole uscire dal cinema e essere positivo e avere motivazione per qualunque cosa tu fai nella vita, io penso esci molto con tanta motivazione.
1: Bellissima risposta. E, siamo già arrivati all'ultima domanda. Nel tuo percorso professionale hai avuto la possibilità di lavorare con tanti artisti conosciuti a livello internazionale. Ci fai qualche nome e ci racconti magari un aneddoto o un ricordo particolare di queste collaborazioni?
2: Beh, ci sono tanti nomi, c'è per esempio gente che conosce Snoop Dogg, Coolio,
1: sì.
2: Frank Ocean, o il fratello di Michael Jackson, Jermaine Jackson, Shaggy,
1: wow.
2: O anche dei svizzeri, Blick, Buggy, sì. Paul Katzmann, Nicole Bernecker, o quello Dieter Meyer dei Yellow. Per esempio, ma forse una storia che l'ho raccontato già un paio di volte, ma di Coolio, che lui è un rapper, un gangster rapper, no? E lui ha sentito delle mie produzioni e poi è venuto a Wallisellen, proprio in Svizzera, perché ci piaceva molto quello che ho fatto. E quando è entrato allo studio ha detto, ma dove sono le ragazze, dove c'è la roba da fumare, qui qualcosa non quadra, sei sicura che tu hai fatto quella musica? E ci ho detto sì sì, so fare questa musica anche senza tutta quella roba.
1: Fantastico. E lui è venuto apposta dall'America per te?
2: Sì, anche Jermaine Jackson sono venuti veramente a Valley Island, allora, wow. Questa era lì al 2006 o 7 mi sembra, e sono venuti a Valley Island perché ci è piaciuta la musica, e da Jermaine Jackson ci piaceva un remix che ho fatto, e sono stato anche in un interview di radio, mm-hmm. ed era lui proprio on air, mm. e ha detto... Poi il moderatore ha detto, c'è qui Sergio che ha fatto il tuo remix, voglio lavorare con te, proprio dobbiamo lavorare. E non ci credevo perché pensavo, sì, l'americano che dice, viene, e dopo 2 settimane è venuto veramente dal mio studio.
1: Fantastico.
2: E abbiamo scritto delle canzoni.
1: Ma tu avevi anche in mente di poter incontrare Michael Jackson in quel periodo? O era veramente solo... Non mm-hmm. è poco Jermaine Jackson, voglio dire, però nel pensiero avevi anche
2: sì,
1: Michael
2: Jackson. Sì, perché
1: io
2: sono andato a Los Angeles poi, mm-hmm. Per 6 anni lì, mm-hmm. e il mio goal era di lavorare con Michael Jackson,
1: wow.
2: Questo era il mio goal, no? Mm-hmm. Solo che quando lo dice la gente pensa che questo è pazzo, ma chi si crede di essere? Solo che ho pensato, mi è successo quella cosa di Snoop Dogg, tutte le cose, tutto dalla Svizzera, e ho pensato, forse c'è la possibilità. Purtroppo quando sono andato io lì nel 2007, lui nel 2009 è morto.
1: Sì.
2: E per me era proprio un fiasco, proprio nel senso, ho pensato, non può essere, proprio non, mm-hmm. per me c'era proprio un momento di crisi, nel senso che ho detto, per che cosa sono qui allora?
1: Sì.
2: No? Perché questo era il mio goal, no?
1: Sì.
2: Ero fissato, no?
1: Mm. Posso immaginare.
2: Yeah. Un'icona.
1: Sì. Comunque Sergio Fertitta, tu ti chiami Sergio Fertitta, grazie mille per essere stato con me qui a Italo Moonout, e in bocca al lupo con Do Re Mi Fa Sol Aufs.
2: Grazie mille, grazie per l'invito.
1: Grazie.
2: Molto generoso.
1: Veramente fatto col cuore. Io spero che il tuo film ancora tante persone lo vanno a guardare.
2: Andate a guardarlo.
1: Sì, domani ancora c'è al Cinema Kiwi Scala a Sciaffusa.
2: Mm-hmm. Giusto.
1: Kel. Questo è giusto un po' il cool down.

0: sì, perché tu sei stato bravo.
1: Bravo! Bravo!
0: E questo anche lo devo mettere.
1: Bravo!
0: Sei stato bravissimo. Grazie mille, Sergio.
2: Grazie mille a te.
0: Io adesso metto la prossima canzone, che è Mr. Rain con Lunedì Nero, e subito dopo c'è Bresh e la sua D'addio. Io vi auguro buon ascolto con Miriam Colacicco e Italo Munot su Radio Munot.
3: Noi due siamo bravi.

Italo Munot, il suono che accende la tua città. Solo su Radio Munot. Martedì dalle 19 alle 21. E la prossima canzone che ascoltiamo si intitola Le ragazze di Clara e San Giovanni, un brano che si presenta come un pezzo pop fresco, leggero e dalle tipiche sonorità estive. Al centro del testo c'è l'universo femminile e la solidarietà tra ragazze, attraverso immagini di quotidianità, complicità, come l'abitudine di andare in bagno insieme, truccarsi o consigliarsi l'outfit perfetto per fare colpo sui ragazzi. Giocosamente ci si chiede: come sarebbe il mondo se non ci fossero le ragazze?

nessun dubbio. Sarete tu e lui per sempre, legati per la vita. Senza voi non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto tu glielo prometti davanti a Dio. Sarete tu e lui a così. Sarà per sempre sì.

0: È il più grande spettacolo che c'è con me, con le hit e ricordi sempre con me. È festa ogni volta che accendi Radio Monot, c'è Italo Monot.
1: Ti vedo.
0: Bentornati all'ascolto di Radio Monot, riparte adesso la seconda ora della trasmissione di Italo Monot. Al microfono per voi Miriam Colacicco. Naturalmente, come sempre qui su Radio Monot, non mancherà tanta bella musica italiana ad accompagnarci per tutta questa seconda ora. Quindi restate con me. Vi ricordo il numero WhatsApp di Radio Monot, che è lo 079 633 44 22. C'è anche la app disponibile cercando Radio Monot. È scaricabile per ascoltare la radio in diretta o per riascoltare questa trasmissione e le trasmissioni andate in onda. Lo stesso può essere fatto direttamente dal sito radiomonot.ch. E la musica è sempre la protagonista a Italo Monot su Radio Monot. Sì, perché adesso ci prendiamo qualche minuto in compagnia della musica. Vi lascio con quattro canzoni che ci accompagneranno fino alla rubrica del cinema italiano a Sciaffusa. Si parte con l'energia travolgente di Merck & Cremont insieme ai The Colors e Serena Brancale con Partenope, una delle hit che di sicuro ci farà ballare quest'estate. Poi faremo un tuffo nel passato con uno sguardo al presente. Mercoledì scorso, 10 giugno, ho avuto la fortuna di assistere allo Stadio Olimpico di Roma a un momento davvero speciale. Achille Lauro e Antonello Venditti hanno interpretato insieme Che tesoro che sei. Un'emozione indescrivibile, un capolavoro condiviso da due giganti romani con la R maiuscola che hanno saputo

feste attraverso la musica. A seguire ascolteremo Liberato insieme a Mammut con Into Street, un incontro artistico che unisce sonorità e sensibilità molto diverse ma perfettamente complementare. E infine spazio a Iello con Sotto Sotto per chiudere in bellezza questa parentesi musicale. Quattro canzoni, quattro emozioni diverse ma sempre in compagnia di Italo Munot su Radio Munot. Alzate il volume e buon ascolto! Stai ascoltando Italo Munot, ricordatelo sempre!

Miriam Colacicco di Italo Moonot insieme a Radio Moonot presenta Lavoreremo da grandi. La nuova commedia di Antonio Albanese racconta una fuga con colpi di scena e situazioni al limite dell'assurdo. Quando il destino ci mette lo zampino, il caos è garantito. Tra risate, emozioni e situazioni imprevedibili, preparatevi a una storia che conquista tutta la famiglia. Non perdete Lavoreremo da grandi, esclusivamente domenica 28 giugno al Kinepolis di Sciaffusa. Una commedia irresistibile, tutta italiana, da non perdere e da vivere sul grande schermo. Tutte le informazioni si trovano online. Grande cinema italiano, ora vicino a voi. Appuntamento allora domenica 28 giugno al Kinepolis di Sciaffusa alle ore 19.45 con il film di Antonio Albanese in Diventeremo grandi insieme. Risate garantite. Parola by Miriam.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango featuring Marco Mengoni, Canto d'amore. Grazie per questa bellissima canzone di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, il nuovo brano uscito venerdì scorso, 12 giugno, come appena detto, Canto d'amore. E voglio salutare a Donata, che lei mi scrive sempre e mi dà i suoi commenti della musica che ho scelto. Mi fa tanto piacere, Donata. Bene, allora adesso siamo agli appuntamenti.

0: Bene, allora ho qualcuno in linea sul mio telefonino. Antonio, ci sei?
1: Sì, ci sono, ciao, come va?
0: Ciao, ciao, bene, tu?
1: Sì, tutto bene, grazie.
0: Mi senti bene?
1: Sì, ti sento benissimo.
0: Ok, allora Antonio, tu ti chiami Antonio Gentile e sei il proprietario di Al Taglio by Don Capello.
1: Vai Don Capello, esatto.
0: Ok, aspetta che devo mettere qualcosa meglio. Bene. Ancora buonasera Antonio.
1: Mi senti?
0: Sì, adesso va meglio. Benvenuto.
1: Ecco, grazie, grazie a voi.
0: Ok, allora Antonio, avete inaugurato la vostra attività il 5 giugno in occasione del First Friday. Per chi ancora non vi conosce, dove vi trovate esattamente a Sciaffusa?
1: Allora, noi ci troviamo nel cuore del centro storico a Sciaffusa, preciso nella Forgasse 29. Come avevi detto già tu, abbiamo aperto il 5 giugno in occasione del First Friday e siamo in un nuovo punto di incontro dove si possono vivere sia l'autentica atmosfera italiana sia i servizi della barberia.
0: E cosa possono trovare i clienti da voi, a parte la barberia?
1: Allora, da noi, come ho detto, i clienti trovano una barberia moderna, ma anche un bar caffè italiano, dove serviamo la mattina caffè, cappuccini, cornetti italiane, e durante il giorno si fanno le pizze al taglio che, diciamo che a Schaffhausen non c'era, e snack tutto il giorno, mentre da aperitivo in poi proponiamo taglieri, apero, spritz, e un'atmosfera rilassata con una buona musica. E vogliamo essere un luogo dove le persone possono incontrarsi, stare bene, sentirsi un po' come in Italia.
0: Bellissimo, io non vedo l'ora.
1: Cerchiamo di trasportare la gente a Sciaffhausen.
0: Ok, e se magari ci puoi anche dire gli orari del bar caffè.
1: Del bar caffè, allora io c'ho da lunedì a domenica aperto, dalle 8, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 8 di sera, venerdì e sabato dalle 8 a mezzanotte e la domenica dalle 9 alle 8 di sera.
0: Allora,
1: per questo motivo, per essere sempre a disposizione della gente qui a Sciaffhausen.
0: Sette giorni su sette. Fantastico.
1: E giustamente io sto provando quale giorno magari posso fare un giorno di pausa, vediamo.
0: Sì, adesso all'inizio si deve sempre un po' provare, guardare come la reazione. Poi estate, cambia un po' tutto, forse in inverno, però adesso penso che ve la potete godere.
1: Sì, sì.
0: E una domanda, l'estate è alle porte e non tutti però partiranno per le vacanze. State già organizzando qualche evento o appuntamento speciale per trascorrere delle belle serate in città?
1: Sì, ci stiamo lavorando, assolutamente sì. Il nostro obiettivo è creare vita in città, in questo angolo della Altstadt che tutti i clienti mi dicono che sono felicissimi, che finalmente c'è qualcosa, c'è un poco di vita. E parteciperemo al First Friday ogni mese con musica e un'atmosfera speciale. E inoltre vogliamo organizzare ogni ultimo venerdì del mese una serata a tema diverso, serata italiana, karaoke, DJ set e altri eventi stagionali. E vogliamo offrire ai cittadini un motivo in più per trascorrere belle serate a Sciaffhausen.
0: Wow, che bello, non vedo l'ora, veramente.
1: Anche noi.
0: Una bellissima iniziativa, una bellissima idea.
1: Grazie.
0: E so che avete lavorato tanto per la vostra data per aprire.
1: Abbiamo lavorato tanto, sì.
0: Bene.
1: E per fortuna c'ho l'appoggio di tutta la famiglia.
0: Sì, questo è la cosa più importante per andare avanti in un progetto così bello per le persone.
1: Grazie, grazie.
0: Bene Antonio, grazie per la breve telefonata con me.
1: Vorrei fare una cosa, vorrei invitare.
0: Sì?
1: Vorrei invitare a tutti a venirci a trovare dal Taglio by Don Capello per un caffè, una pizza al taglio, un aperitivo o semplicemente conoscere il nostro nuovo locale. E vi aspettiamo.
0: Bene. Sì, invitiamo grazie. I nostri ascoltatori per passare a trovarvi.
1: Sono tutti benvenuti.
0: Sì, e per scoprire questa
1: Anche
0: nuova realtà.
1: Per la curiosità tra il bar caffè e il barbiere.
0: E questa è veramente una cosa molto speciale. Mi sa che, non lo so, dove esistono questi bar caffè, barbiere caffè? Boh, non
1: allora,
0: lo so.
1: Io sono il primo in Svizzera che propone anche da mangiare.
0: Ah.
1: Io sono l'unico in Svizzera.
0: Bravo, complimenti.
1: Perché esistono il barbiere e il caffè, sì, esistono in Svizzera, anche nelle grandi città, però io sono il primo in Svizzera che propone anche da mangiare.
0: Bene. E allora, cari ascoltatori, invitiamo i nostri amici a passare a trovarvi e a scoprire questa nuova realtà nel cuore di Sciaffusa. Io vi auguro...
1: Fodergasse 29.
0: Bene, sì, vi auguro buon lavoro, una buona estate.
1: Grazie.
0: E un caro saluto da Miriam Colacicco di Italo Munot su Radio Munot.
1: Ciao, grazie. Buona serata, grazie.
0: Grazie Antonio.
1: Ciao.

siamo già al momento di tutto il bello che c'è, sempre con la musica in sottofondo di Mango. Allora, il mio tema di questa sera è la gratitudine. E io vorrei dedicare qualche minuto a una parola semplice e capace di cambiare il nostro modo di guardare la vita: la gratitudine. Spesso siamo concentrati su ciò che ci manca, su quello che non è andato come speravamo o sugli obiettivi che dobbiamo ancora raggiungere. È normalissimo. Viviamo in un mondo che ci spinge continuamente a guardare avanti, ma ogni tanto vale la pena fermarsi e guardarsi intorno. Essere grati non significa ignorare i problemi o fingere che tutto sia perfetto. Significa riconoscere anche ciò che di buono è già presente nella nostra vita. Può essere una telefonata ricevuta al momento giusto, o un sorriso inaspettato, un'amica o un amico che ci ascolta, una serata tranquilla dopo una giornata impegnativa. Oppure semplicemente il fatto di essere qui ad ascoltare la radio e condividere qualche momento insieme. Alcuni studi dimostrano che le persone che coltivano la gratitudine tendono a vivere con maggiore serenità e a gestire meglio le difficoltà quotidiane. Forse perché la gratitudine ci insegna a vedere ciò che spesso diamo per scontato. Io questa sera sono grata per la musica che ci accompagna, per gli ospiti che condividono le loro storie e soprattutto per voi che ogni settimana scegliete di trascorrere un po' del vostro tempo insieme a Italo Moonot su Radio Moonot. Perché la gratitudine, quando viene condivisa, diventa ancora più bella. E forse la gratitudine più grande è proprio quello di poter condividere ogni settimana questo spazio con voi, e la radio entra nelle case, nelle automobili, nelle cuffie di chi lavora o passeggia, ma soprattutto entra nelle vite delle persone. E per questo grazie di cuore. Come si dice spesso in radio, la musica unisce, ma sono le persone a fare la differenza. E gli ascoltatori di Italo Moonot lo sanno benissimo. E poi la gratitudine passa anche attraverso un gesto semplice. Lo scorso 14 giugno si è celebrata la giornata mondiale del donatore di sangue, un'occasione importante per ricordare tutte quelle persone che con un gesto semplice e generoso aiutano concretamente chi si trova in difficoltà. Donare il sangue significa regalare tempo, attenzione e speranza a qualcuno che forse non conosceremo mai, ma che potrebbe averne bisogno per affrontare una malattia, un intervento o un'emergenza. E quando parliamo di gratitudine, penso a questo, che sia uno degli esempi più belli: da una parte che c'è la gratitudine di chi riceve un aiuto prezioso, dall'altra quella di chi dona, sapendo di aver fatto qualcosa di importante per il prossimo. E anche qui a Sciaffusa è possibile donare il sangue durante tutto l'anno. Presso l'ospedale di Sciaffusa si può donare su appuntamento ogni settimana di martedì dalle ore 8 di mattina fino alla sera alle 19. E forse non tutti possiamo cambiare il mondo, ma tutti possiamo fare qualcosa per migliorare la vita di qualcuno. E a volte basta davvero un piccolo gesto per fare una grande differenza. Questa sera, nella mia rubrica di Tutto il bello che c'è, dedicata alla gratitudine, voglio dirvi quindi grazie, anche grazie a tutte le donatrici e ai tutti i donatori di sangue. Il vostro è un dono prezioso, perché chi salva la vita porta speranza. Ancora grazie di cuore.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Italo Moonout, il suono che accende la tua città. Solo su Radio Moonout. Martedì dalle 19 alle 21. Allora, siamo arrivati al momento per fare gli auguri a tutte le persone che hanno spento una candelina in più tra il 20 maggio scorso fino ad oggi, 16 giugno. Tanti auguri ad Alfredo, Evelyn, Salvatore, Moreno, Salva, Manuela, Marisa, Paolo, Marco, Nora, Gabi, Savia, Anne-Marie, Usci, Raffaele, Graziella, Vili, Angelica e poi Daniela, Filomena, Maria Rosaria Maddalena, Susanna e poi anche auguri ai neosposini Luca e Sara e a Diana e Leo per il loro anniversario di matrimonio. Loro hanno fatto 29 anni di matrimonio, è proprio un anniversario importante prima del trentesimo. Comunque auguri a tutti di cuore e sì, prossimo anno poi gli altri auguri. Stai ascoltando Italo Moonout su Radio Moonout 100% Italo Style.

0: questa era la canzone Cadillac con Ghe, Tony Pitoni e Shablo. E prima di concludere questa stagione di Italo Monot, desidero esprimere un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno accettato il mio invito e hanno condiviso con voi e con me le loro storie, i loro progetti, le loro passioni e le loro esperienze. Grazie agli ospiti che sono venuti a trovarmi negli studi di Radio Monot, a quelli che ho avuto il piacere di intervistare nei luoghi scelti da loro, rendendo ogni incontro ancora più autentico e personale, e a tutti coloro che, nonostante la distanza, hanno partecipato alle mie trasmissioni attraverso una videochiamata. Ognuno di voi ha contribuito a rendere la mia presenza a Italo Monot un viaggio ricco di incontri, emozioni e scoperte. E naturalmente un grazie di cuore va anche a voi ascoltatrici e ascoltatori che ogni volta che sono andata in onda mi avete seguito con affetto e fedeltà. Senza di voi tutto questo non avrebbe lo stesso significato. Grazie per aver fatto parte di questa stagione e ci ritroveremo dopo l'estate con nuove storie da raccontare e nuove emozioni da condividere insieme.
1: Grazie.
0: Bene, grazie mille e adesso metto la prossima canzone.

Domenica 28 giugno alle ore 19.45 il cinema italiano al Kinepolis di Sciaffusa con Antonio Albanese in Diventeremo grandi insieme. Sosteniamo il cinema italiano a Sciaffusa, mi raccomando. Grazie per aver ascoltato Italo Moonot con Miriam Colacicco. Prima di calare il mio sipario con Italo Moonot, come al solito, non posso concludere con una frase per la gratitudine. La gratitudine trasforma ciò che abbiamo in abbastanza. Vi saluta Miriam Colacicco, che vi augura una notte di polvere di stelle, buona vita e siate buoni con il prossimo. La mia voce di nuovo con voi martedì 25 agosto 2026 dalle ore 19 alle ore 21 per la prima puntata di Italo Moonot dopo la pausa estiva. Felice settimana, buona domenica, buon vento!